tingoli nel chat. Ma non bastava viver con 3 franchi al mese, quindi lungi dal cortese lui si prese tutto il vicinato là. Ma cosa mai sarà se porto via dall'orto di un colono ormai francese qualche po' di sussistenza e libertà? Tanto quando torno a casa da marchese uso un po' il politichese, liberté, égalité e fraternità. E voilà, e voilà. Ma che cosa mai sarà? Ah. Ora guarda chi si rivede all'orizzonte. Non è un rinoceronte, ma zattere di clandestini senza nessuno.

E un giorno quel folletto da politico provetto vide bene di lavarsi mani e piedi da ogni responsabilità. E gli amici tutti quanti in quanto giovani dai tanti fecero lo stesso senza ombra di pietà ed alzati muri alti fino a un cielo stanco e bieco come un sordo che schernisce un cieco e i punto